0: Detox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Si vive male, pistori, mi.
4: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Non so, biscotti.
5: Attenzione,

56 2 whips cross. Please hold on, the bus is about to move.

0: prepari i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: and the power.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Ai ai ai ai ai ai ai.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
8: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, capito?
3: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbalzo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo...

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
3: dirette,
1: laboratori,
2: performance.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Ciao, sono Tonico70 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Blackout 105.25. Bello, aggiù.

tempio di Infelt. Was in that spell.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.
1: Oh, come on and kiss me, baby, baby, baby, sweetheart.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: Corpi invisibili, intervista con l'autrice dei testi Antonia Caruso, andata in onda su Radio Blackout il 12 maggio 2024.

0: Buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta.
1: Buonasera DJ Vorrei, ben ritrovata in questo angolo letterario che ormai ti pregi di curare.
0: Vabbè, sì, i miei ruoli non ti sento più. Non ti senti più. Sì. Ah, adesso ti risentiamo.
1: Spoiler, così ti senti.
0: Abbiamo degli ospiti che chiaramente vogliono prendere il giusto loro spazio e se lo meritano. E appunto dicevo ben ritrovati, ben ritrovate. E questa sera abbiamo, questo pomeriggio, anche se molto buio in questo torinese, abbiamo il piacere di avere di nuovo ai microfoni di Radio Blackout Antonia Caruso. Ciao.
2: Adesso vi sento, posso parlare.
1: Ciao, benvenuta. Ciao. Che bello arriverti qua dopo tanto tempo. Benvenuta qua sulle libere frequenze di Blackout.
0: Vabbè, facciamo quella cosa di presentare le persone. Noi ci siamo già presentati.
1: Ciao.
0: Sbrocche Vorrei, nell'orario sbagliato, questa domenica.
2: Squat.
0: Sì, esatto, malormone squat. Invece Antonia naviga in maniera
2: sconclusionata
0: il mondo dell'editoria indipendente ormai da vari anni, assumendo vari ruoli, quello del mozzo, del capitano, della bandiera, della sirenetta di poppa, giusto? Tutto fai?
2: Sì, soprattutto
1: polea.
0: Soprattutto esatto.
1: Certo.
0: Se devo scegliere.
1: Tra le varie opzioni.
0: E fa anche stand up comedy, ricordavano.
2: Così non sembro, non sono una cretina che fa delle battute, ma
0: fai delle battute dentro. Sì. Scrive fumetti, scrive anche narrativa fantasy fantastica, fantascientifica.
1: Insomma, stati un po' ferma, cioè queste
2: cose.
1: No, infatti,
2: quanto ferma di così, io sul divano.
0: Sul divano col computer, ma
2: esatto. E i gatti, sì.
0: Ecco, perfetto. Mi sembra un sogno. Antonio appunto vive la nostra vita da sogno, Living the Dreams, e quest'oggi ci porta un libro che non è solo suo, ma la parte dei testi è sua, che si intitola Corpi Invisibili, uscito con l'edizione Becco Gialli. Dico non solo suo perché è un libro illustrato, giusto?
2: Sì. È praticamente un libro che è nato dall'incontro fra Sonno, cioè Michela Rossi, Chiara Mela, Chiara Melchionna e Meo, che hanno frequentato lo stesso corso di illustrazione a Roma e hanno scritto questo progetto che inizialmente si chiamava Corpi Inesistenti e mi hanno chiesto di scrivere i testi. Ci eravamo incrociate con Sonno perché abbiamo pubblicato nella stessa antologia Sporchi Subito per Feltrinelli Comics, che è uscita qualche anno fa, è stato anche il mio primo fumetto, quello forse è scritto meglio e forse dovrei smettere.
0: Dopo aver fatto quello bello basta.
2: Sì, basta.
0: Ho fatto una.
2: Quindi niente, c'era già una scaletta, l'abbiamo un po' modificata e poi ho iniziato a scrivere i capitoli e man mano che li scrivevo glieli mandavo e loro lavoravano
0: sulle illustrazioni.
2: Sì.
0: Quindi è un po' al contrario rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare da un saggio illustrato, perché si tratta di un saggio, poi entriamo magari nei temi.
1: Un assaggio. Non lo so.
0: No, però un po' un contrario, perché di solito uno si aspetta che magari chi scrive i testi poi va a chiamare gli illustratrici e illustratori per farsi fare i disegnetti, invece in questo caso è stato l'inverso, giusto? Sono loro che avevano un progetto.
2: Sì, però nel senso che c'erano delle bozze di disegni, però comunque loro hanno lavorato su quello che avevo scritto io. Soprattutto sul barboncino dello zio Carlo.
0: Chi è il barboncino dello zio Carlo?
2: Nei corpi trans.
0: Ah, bellissimo, un barboncino nero con gli occhialetti notevoli.
1: È carino!
0: Lui, vero?
2: Sì, quella è stata la nostra mascotte.
0: Bellissimo. Ok, quindi un libro che si intitolava, un progetto editoriale che si doveva intitolare Corpi Inesistenti ed è diventato Corpi Invisibili.
2: Sì.
0: Come si è svolto il lavoro, la chiacchiera tra di voi?
2: Beh, Inesistenti era molto più forte come termine, nel senso che c'era proprio un livello di cancellazione forse un po' troppo esagerato. E, mettendo invisibili, cioè nel senso la questione della visibilità implica il fatto che ci sia, come dire, un certo senso una scelta nella visione, in cosa si decide di vedere e cosa si decide di tenere fuori dal proprio campo, dal proprio campo visivo. E, però, come dire, se c'è una scelta, è anche una scelta, come dire, obbligata, perché è impossibile vedere tutto contemporaneamente. Nel senso, bisogna anche sapersi focalizzare su alcune cose rispetto ad altre. E, questo perché sennò sembra tipo che il, come dire, lo scegliere di vedere sia sempre solo negativo. Invece no.
0: Nel senso di farsi vedere è importante, a volte anche non farsi vedere può essere una strategia importante in questo senso.
2: Ma anche non poter vedere tutto contemporaneamente nello stesso tempo. Perché c'è troppo.
0: Sì,
2: cioè, certo. Nel senso, c'è proprio il rischio di uscire fuori di testa se si vede tutto contemporaneamente.
0: Sì, e poi è un po' l'idea del fatto che ognuno di noi ha una posizione diversa, quindi non può vedere tutto perché la propria storia, la propria... la propria posizione nel mondo ti permette di vedere fino a un tot, altre cose non le vedi.
2: Sì, meno male.
0: Ecco.
2: Sì.
1: A me piace molto questa scelta del corpo invisibile, e ti accennavo un po' prima fuori microfono la scelta del, appunto, di questa metafora dell'uomo invisibile di Wells, che tu in qualche modo scegli di vestire, no? Donare, di scontornare in qualche modo, raccontando la storia, appunto, di questi corpi invisibili. Io, appunto, leggendo questo libro, mi veniva in mente I corpi che contano e di conseguenza Quelli che non contano, di Judith Butler, che di cui io conosco, diciamo, la versione dei pancreas, nel senso, non l'ho studiata davvero bene, Judith Butler. Però
0: i pancreas hanno fatto un bignami su Butler?
1: No.
0: Sarebbe stato bello.
1: Dovrebbero,
0: anche secondo me. Io lo leggerei.
1: Sì, dai.
0: È un invito, se ci sono i pancreas all'ascolto, una reunion su Judith Butler, noi partecipiamo.
1: E quindi tu giustamente ritorni invece al fantasy, alla fantascienza, usando questa metafora dell'uomo invisibile. Mi è piaciuta molto questa cosa.
2: Adesso, come dire, che siamo praticamente, viviamo nell'universo cinematico Marvel, usare il fantastico può avvicinare. Poi vabbè, a me non interessa particolarmente, però nel senso, c'è un immaginario del fantastico che è ovunque, molto di più di anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa. E cioè, adesso escono, cioè c'è una iperproduzione di materiale fantastico
0: cinematografico.
2: Sì.
0: Certo, dai supereroi le grandi produzioni, come dicevi, Marvel, eccetera. E la struttura del libro, faccio con la serie, scusate.
1: Ah, certo,
0: no, poi la smetto. La struttura del libro è una struttura a capitoli per soggetti, no? Quindi ci sono 8 capitoli, 8 soggetti che vengono vestiti come viene vestito l'uomo invisibile, che dicevamo, per renderlo visibile. Quindi ci si mette delle parole sopra per raccontare delle soggettività che di solito sono considerate come non visibili, ma che esistono, perché, come appunto, continuo con la metafora dell'uomo invisibile, che è carina, l'uomo invisibile esiste anche se non gli metti i vestiti addosso, però cinematograficamente si vede solo quando c'ha i guanti, cappello e
2: le
1: occhiali
2: e le bende,
1: certo.
0: Sì. E quindi quello che succede in questo libro è che per 8 volte vengono vestiti dei soggetti raccontando chi sono e dove sono, sostanzialmente, giusto?
2: Sì.
0: La scelta però poteva andare diversamente, ci raccontavi prima fuori microfoni, come struttura di libro, giusto?
2: Sì, inizialmente nel progetto era diviso per decenni, cioè partendo dagli anni 30, quindi gli anni 30 c'era l'idea dei migliori, cioè c'era un'idea proprio di quasi, cioè del razzismo in un certo senso, anche se non direttamente. E poi c'era il delitto d'onore, c'era la mafia in America, e poi parlandone abbiamo deciso di concentrarsi su, come dire, su questioni sulla storia d'Italia, non per del patriottismo inutile,
0: no,
2: ma perché viviamo in un contesto culturale e, diciamo, viviamo le conseguenze di quello che è successo direttamente, e quindi ha senso adesso che abbiamo anche, appunto, l'invasione statunitense non è solo
0: dal piano Marshall.
2: Sì, cioè dal piano Marshall in poi, cioè, nel senso che è molto a livello immaginario, di produzione, di cultura, eccetera. C'è un po' troppo, e, ma non appunto perché chissà
0: campanilismi,
2: perché,
0: sì, o non perché, nazionalismi,
2: sì, perché le cose sono andate così quando comunque c'era un tipo di scambio internazionale un po' diverso,
0: sì,
2: sono delle dinamiche diverse, ecco.
0: E quindi sì, appunto i capitoli passano in rassegna e vi vestono questi corpi invisibili a partire dalla storia italiana, appunto, e non solo perché purtroppo è la storia che ci riguarda, nel senso che abitiamo lo Stato italiano, almeno le persone presenti qua in studio, ma penso anche quelle che ci ascoltano, ma anche perché appunto molto di narrativa su, cioè di narrazione, di analisi sui corpi che contano, che non contano nel mondo occidentale è molto appiattita sugli Stati Uniti, e ci serve anche ricordarci che tipo di invisibilizzazione, che forma di che forma prende in particolare nello stato in cui abitiamo. Mettiamo della musichetta?
3: Ma certa, sì. Meglio, certa, meglio.
0: Fai la tua selecta delle chitarrine.
3: Va bene, questo classico del professor Sbarrocco, Black Hands, Stay Evil. Buon ascolto.

0: Eccoci qua con le select di DJ Sbrock, sempre morbide per la domenica pomeriggio.
1: Una svegliettina.
0: Sì, sì, ci sta. Ci sta, e vuoi dirci cosa ci ha fatto ascoltare?
1: Sì, vabbè, erano i Circus Punk, Soluzioni Utili, e questo ultimo album molto consigliato, uscito da pochino.
0: Bene.
1: Molto buono per svegliarvi nel vostro hangover della domenica.
0: Eccoci. Allora, dicevamo, un libro strutturato in 8 capitoli. Con l'introduzione, tutte cose, ben pettinatino,
2: sì,
0: fatto bene.
2: Paginato bene, soprattutto è scritto grande, mi hanno detto. Finalmente
0: sì.
2: Un libro scritto grande.
0: Oh. Con i margini larghi, sì. Con i paragrafi che si leggono, molto, sì, molto accessibile anche dal punto di vista della lettura. Appunto, le categorie, ci sono dei corpi che vengono vestiti, raccontati, visibilizzati nella loro struttura, nella loro essenza. Non ve li diciamo tutti, sennò diventa l'elenco della spesa degli invisibili.
1: Voilà, sì, il catalogo dell'invisibile, cosa ci mettiamo dentro, cosa no. E qua,
0: ecco, quindi noi adesso facciamo i puntigli e ci diciamo intanto su cosa non c'è. Ti chiederei, insomma, di dire una roba che è venuta un po' all'occhio leggendolo, è il fatto che non ci sono i corpi malati o la malattia o la disabilità come parte di queste categorie. Sì. E quindi, insomma, cioè, sicuramente ci sono dei motivi per raccontare i corpi malati come, o corpi disabili come corpi invisibilizzati, ma non, in questo libro per esempio non ci sono, ce ne sono altri.
2: Sì, diciamo che non è stato intenzionale, ma avendo seguito, diciamo, un po' un percorso storico, molto semplicemente ne avevamo pochi e abbiamo messo quelli che si potevano in un certo senso storicizzare, usando anche un po' come il pretesto dell'approvazione di leggi, con questo non dicendo che, come dire, fatta la legge abbiamo risolto tutto, ma che è stato, come dire, un momento che è seguito, diciamo, a un anche movimenti politici e sociali che hanno portato a una legge, e però molto spesso questa legge poi viene, come dire,
0: cristallizza.
2: Sì, si cristallizza, e poi se non si mantengono, diciamo, le premesse non della legge, ma delle premesse politiche e sociali che c'erano dietro, soprattutto per esempio è evidente per la legge Basaglia, finisce tutto un po' a merda.
0: Sì, o come appunto viene uno degli altri capitoli sull'aborto, quindi chiaramente si riferisce alla legge 194, che se rimane cristallizzata crea tutte le insufficienze, per esempio rispetto alla presenza degli obiettori,
2: sì.
0: E quindi all'accesso, ma come le leggi che riguardano la transizione di genere, che è pure un altro capitolo, che è chiaramente una legge che è parziale, che viene da una storia molto specifica di lotte dei movimenti, ma che è una storia che magari in questo momento visibilizza tutta la sua parzialità.
2: Sì, sembra quasi che sia, come dire, da un lato c'è, cioè, tipo, vabbè, però c'è la legge, da un altro lato è completamente anacronistica, cioè ormai dopo 40 anni quell'impostazione non ha più senso, più che la legge in sé, ed è tipo impossibile riuscire a cambiarla. E, invece per gli altri capitoli che mancano, l'altro ieri abbiamo fatto alla presentazione di Milano, c'era Katia Acquafredda, che è la direttrice sanitaria di una RSA, e quindi abbiamo parlato della questione i corpi malati, i corpi anziani, mancano anche i corpi drogati in un certo senso, perché è stato, come dire, la visibilizzazione del corpo drogato era più, diciamo, degli anni 70-80. Mm-hmm. Adesso non viene più così spettacolarizzato, però ci sono, e sì, vengono sempre più marginalizzati nelle periferie. Quindi più o meno ci sarebbe, cioè, qualsiasi tipo di corpo che non sia maschile, in salute, bianco, eccetera, di fatto potenzialmente è un corpo marginalizzato. Anche nonostante poi anche questo tipo di corpo può andare sia in carcere che in manicomio, e, cioè, per dirne due dei capitoli, sì, insomma.
0: E appunto mi viene da questa tua ultima frase, mi viene una domanda che magari non vuole essere una domanda tra bocchetto, ma una riflessione: che relazione tra c'è nella riflessione che avete fatto nello scrivere, nel disegnare questo libro, tra i corpi invisibili e la marginalità? Cioè, c'è un'equivalenza totale tra invisibile e marginale, o è una riflessione più complessa?
2: È più complessa, perché se parliamo di oddio, non lo so.
0: Ecco, non voleva essere una domanda tra bocchetto.
2: No, nel senso che...
1: Anche semanticamente, se un corpo viene messo al margine perché è più difficile guardarlo, no? E quindi...
2: Sono molto vicini. Mm. Però la marginalizzazione non implica solo, come dire, non voler vedere, ma vuol dire proprio... C'è un processo attivo di mettere da una parte. Mm-mm. Quindi la marginalizzazione è anche molto più fisica dell'invisibilizzazione, perché se tu metti una categoria di persone in uno spazio chiuso, cioè non le vedi, però le hai messe appunto sotto il tappeto, diciamo, e ce ne sono mille, diciamo, di questi esempi.
0: E un'altra roba su questo elenco della spesa che ci veniva in mente, che è un altro capitolo che salta un po' all'occhio, è quello delle donne in TV, che sembra un po' una contraddizione in termini, mettere nella categoria di un'invisibilità, però poi chiaramente nel libro si capisce in che senso, penso sia anche abbastanza possibile immaginarlo, però appunto come siete arrivate a parlare anche di questo?
2: Beh, lì sostanzialmente... Come dice, c'è l'opposto, per cui c'è avendo un'ipervisibilizzazione, c'è una marginalizzazione, perché i corpi femminili in TV vengono totalmente spersonalizzati, cioè diventano dei simboli e diventano degli oggetti, diciamo, del male gaze, volendo metterla in questo modo qua. Quindi c'è una marginalizzazione, perché c'è una marginalizzazione nei ruoli che si possono avere in televisione. Nel senso che se una donna può solo fare, adesso sta leggermente cambiando, ma se può fare solo la velina, per dire, o comunque la soubrette, di fatto la stai marginalizzando in un ruolo da cui non può mai uscire.
0: Cioè invisibilizzi la persona perché oggettifichi il corpo.
2: Esatto.
0: Guarda come sono intelligente. non so se adesso non volevo fare lo spoiler di tutti i capitoli, però appunto sì, penso che il fil rouge del fatto che ci sono una relazione con la storia italiana e con la legislazione italiana si nota nei testi, e che appunto nel vestire questi corpi che sono invisibili e che vogliamo portare in luce, che questo libro vuole portare in luce, e poi le illustrazioni sono chiaramente insomma dei lavori in dialogo con il testo, sono molto carine. C'era una roba, sì, che volevo chiederti rispetto alle persone, le tre persone che hanno fatto le illustrazioni, perché le illustrazioni non sono firmate, cioè, non, a meno che non si conoscano i lavori e il tratto delle persone, non si distinguono le tre, cioè, e questo penso sia anche una loro,
2: sì,
0: volontà.
2: Sì, però hanno molto, cioè, c'hanno uno stile, se le va a vedere bene ci sono degli stili molto personali. Però sono tutti mischiati, quindi...
1: Sì, ma è possibile individuare chiaramente,
2: sì,
1: i tre tratti.
0: Sì, conoscendo
1: diversi
0: i tratti, sì, però è anche carino il fatto che non siano, come dire, firmati sul testo, secondo me, perché comunque ti dà possibilità di fluire nel contenuto anche.
1: Ecco, adesso appunto che tu a viva voce ci dici che il libro parte proprio da queste illustrazioni, e certo, comunque avendo ben presente i tuoi lavori, tu in qualche modo ci scrivi sopra, ecco, mi è abbastanza più chiaro come dire, l'impressione che ho avuto nel leggere questo libro di didascalia o come dire, spiegazione, appunto a tratti anche didattica, esemplificativa, ma appunto
0: pedagogica,
1: pedagogica certamente, appunto di queste immagini qua, ecco, esiste questo scopo, questa idea nel libro di appunto essere pedagogici, didascalici, come la vuoi mettere.
2: Sì, cioè è nato come, diciamo, un libro per dal liceo, come target dal liceo in su. Poi appunto effettivamente mi ha fatto notare che ci sono molti riferimenti culturali che sono magari difficili da capire per chi ha
1: per la persona nata dopo il 2000,
2: 15, 20 anni, io sono 40, quindi insomma cioè mi accorgo che sì, ho dei riferimenti culturali diversi.
1: No, vabbè, appunto, soprattutto parlando, cioè, mi vengono in mente soprattutto nel capitolo che abbiamo citato sulle donne in TV, che effettivamente ti riferisce ad alcune episodi e forse anche legislazioni degli anni 90. Però
2: ti parlo di Cicciolina, ad esempio.
1: Voilà, sì, Cicciolina in Parlamento, Cicciolina in televisione.
2: Cicciolina in Parlamento è stata una cosa assurda.
1: Sì, io
0: ricordiamoci che è successo.
1: Voglio assolutamente ricostruire la storia del Partito dell'Amore, che è stato un esperimento incredibile e quasi futuristico comunque per te.
2: Sì, sì, no, nel senso che sono molto contenta che sia successo.
1: Sì, anch'io.
0: Volevo leggere un pezzettino che mi era piaciuto, non so se magari poi, che è dal capitolo appunto dei corpi, sui corpi trans. E scrivi: capiamoci, il corpo è qualcosa che segue le regole non di quella che effettivamente è natura, ma di ciò che pensiamo e vogliamo

0: esseri viventi. Gli ulivi si ammalano, le galline si ammalano, il barbancino di zio Carlo, per citarlo di nuovo, si ammala, motivo in più per trattarlo bene. Quindi l'uso della medicina è un atto contro natura, però ci sono alcune specie animali che usano piante come cure o rimedi per le ferite, non singoli individui ma delle specie intere. Da un certo punto di vista la sopravvivenza stessa è un atto contro natura.
1: Non mi ricordo di aver scritto queste cose così noiose, ma ok.
0: No. No, a me piaceva molto questa roba rispetto alla natura, nel senso che mette in luce anche, appunto, visto che si parla di corpi, quindi di essenze anche molto materiali, questa relazione con quello che consideriamo normale, anche perché poi si sovrappone molto nel discorso comune la parola naturale con la parola normale, no? E forse un altro filo che attraversa questo libro è il fatto che ci sono varie scappatoie dalla normalità che cancellano pezzi del nostro corpo, pezzi delle nostre esistenze, cioè magari le persone che sono in carcere sono invisibili per certe cose ma visibili per altre, le persone che sono insomma, le categorie si sovrappongono, ma l'esperienza ci cancella dei pezzi di noi, nonostante il fatto che nella materialità esistiamo.
1: Sì, nel senso anche come dire, la questione visibilità-invisibilità è anche cosa mettere a fuoco di qualcosa di visibile, cioè nel senso che non è contrapporre, cioè, parlare di visibilità e invisibilità come due assoluti in realtà non ha poco senso, come ha poco senso parlare sempre con dei concetti binari, diciamo che è utile, però un po' come nelle le fotografie, quelle, i macro o i tilt shift, che si sceglie di vedere una cosa però molto molto molto da vicino.
2: E quindi io non so niente di questa roba, i tilt shift, cosa
1: tilt è? Shift, scusa, okay, ho detto male,
2: okay.
1: E quando tipo fai vedere, c'hai tipo un modellino e metti a fuoco solo un pezzettino, perché okay, per la questione, una questione di focale, e quindi sembra che tipo c'è una parte a fuoco e tutto il resto non ha fuoco.
2: Okay, okay.
1: Sì, l'ho spiegata non benissimo.
2: No, no,
1: cioè come se sul mixer metti a fuoco solo un pirulino.
2: Ok, certo.
0: Parola tecnica.
2: Cioè, sì, assolutamente.
1: Sì. Quindi appunto, nel senso, c'è anche, come hai detto tu, cioè, nel senso che le persone che sono in carcere magari sono visibili per alcune cose, vengono sicuramente, come in molti casi, spersonalizzate, quindi vengono prese come diventano, cioè il problema dell'invisibilizzazione e anche della marginalizzazione è che c'è anche un processo di simbolo, cioè le persone diventano dei simboli, quindi che ne so, chi sta in carcere diventa il male della società, e così via, cioè nel senso che non è facile, perché tanto non possono parlare e quindi posso dire no, forse non è così.
0: Sì, sì, diciamo che un po' il processo di invisibilizzazione è quello di appiattire su un'essenza di categoria e sì, spersonalizzare in questo senso. Va bene, smetto di fare l'intellettuale, mettiamo della musica.
1: Mettiamo musica.
2: Sì, questo gruppo trans mi piace moltissimo, loro si chiamano Slaughterhouse e questo è Crockpot. Buon ascolto.
0: Quasi
2: facendo play.
0: Almost.

0: abbiamo appunto ascoltato Slot Trust.
1: Sì, sì, belle, belle, belle. Crockpot, il nome della canzone, uscita ormai qualche anno fa.
0: E andiamo verso la fine di questa chiacchierina domenicale sul libro Corpi Invisibili con l'autrice dei testi Antonia Caruso, libro illustrato uscito per Becco Giallo Edizioni, con le illustrazioni di Chiara Mela, Meo e Sonno. E appunto dicevamo sulle categorie che ci sono, che non ci sono, abbiamo nominato per esempio i corpi drogati, stavi nominando, sì, tu, però ti è venuto un po' un prurito fuori microfono.
2: Sì, cioè nel senso, ho detto drogati ma non in senso di tossico di merda, quindi ci tenevo, certo, a dirlo che non, certo, era quello. Però appunto c'è stato un periodo, come dicevo prima, che sui giornali erano, c'era l'emergenza, tipo le siringhe nei parchi.
0: No, chiaro, sì, anche nella testa di mia nonna c'era l'emergenza siringhe nei parchi.
2: Sì. E le sigarette truccate.
0: Sì, sì. Appunto ci...
1: Cioè, famose caramelle che non ci sono mai arrivate.
0: No, no, ma noi non l'abbiamo mai presa, mannaggia. Sì, cioè, nel parlare di questa cosa ti era venuta in mente questa immagine molto iconica e angosciantissima di un prete che benedice una persona morta di overdose nel parco Sempione di Milano. Foto che data del 1980, e secondo me è anche carino, cioè carino, non è carina la foto chiaramente, non,
1: che tra l'altro volevo, ci tengo a sottolineare, indicizzata su Reddit come history porn.
0: Ah, okay.
1: È molto interessante quanto il, come dire, il morboso
0: sia categorizzato.
2: Ma perché su Reddit, faccio una nota nerd, esistono tutti i canali, sì, che si chiamano qualcosa porn, sì, tipo quando ti
0: food
2: vai
0: food porn,
2: sì, food porn, tipo, no, microphone porn, e sono tipo monotematici,
0: ok, sì, cioè sì, tipo, sì, ossessivi,
2: esatto, sì,
0: ah, ok, porn nel senso che voglio guardare solo,
2: sì,
0: quello,
2: sì, sì,
0: e sì, e niente, questa, il fatto che questa immagine ci facesse venire in mente questa categoria, secondo,
2: sta,
0: me,
2: sta piovendo,
1: sì, no, mi sono girato un attimo,
0: sì, guarda, è indicativo del modo in cui si intende invisibili sia nel libro, come lo intendete voi che avete scritto e illustrato, ma cioè che non è che non sono invisibili nel senso che non vengono, ma che sono invisibilizzati nella parola, che non possono raccontarsi, che, esatto, sono appiattiti e schiacciati su una roba di rappresentazione esterna.
2: Sì, perché se parliamo appunto di qualsiasi appunto, cioè sex work, ci sono stati momenti in cui ci sono state, diciamo, delle prese di parola, mm-hmm, anche intorno alla questione nei manicomi, quando c'era Basaglia nel manicomio di Trieste, era stato fatto una rivista. E per esempio appunto Alessandro Canella, faccio promo dell'altro mio progetto editoriale, In Onde Ribelli, parla di un paio di radio in cui ci sono pazienti psichiatrici che parlano, tipo Radio Fragola, e quindi cioè un po' c'è la possibilità, il punto è che in un regime mediatico molto in cui farsi è difficile farsi conoscere, mm-hmm, ed è quindi diventa quella cosa per cui bisogna sempre sgomitare per riuscire ad avere un po' di un po' di visibilità, ecco.
0: Sì, o inseguire la narrazione che viene dall'alto, perché poi quello, sì, che la maggior parte del tempo passiamo mettiamo le nostre energie a cercare di rettificare delle robe orrende che sono state dette sui nostri corpi o su, sì, altri corpi, insomma, la grande battaglia nel raccontarsi. Non so,
2: se andremo a fare un collettivo errata corrige, quindi passiamo il tempo a dire no
0: è sbagliato, detto male, effettivamente. E volevi ancora chiedere qualcosa tu, mentre sta veramente facendo il maggio più maggio torinese che può?
1: Io sono abbastanza a posto, insomma, aspettando nuovi lavori, nuove parole di Antonia, se chissà se c'è qualcosa all'orizzonte.
2: A fine anno dovrebbe uscire un fumetto disegnato da Cagna.
1: Eccola qua. La gioia.
0: Sono emozionata. Sì. Conosco delle star.
1: Fantastico.
2: Ieri abbiamo fatto il primo, diciamo, ne abbiamo parlato di persona per la prima volta. E dovrebbe uscire per Aris.
1: Bene, bene. Stiamo ovviamente parlando di Kanye Minogue, nostra sodale di trasmissione, nonché autrice fantastica di
0: La nostra soubrette. La nostra soubrette bionda.
1: Sì, sì,
2: esatto, sì.
1: Sì.
2: E sarà una storia che parla di lavoro, robotica e solitudine.
1: Fantastico, ci sono delle ottime premesse.
0: Sono già emozionata. Invece poi altre robine su cui ho messo mano recentemente, c'è appunto questa collezione di narrativa uscita uscente che si intitola Questa notte faremo cadere il cielo.
2: Stasera, o stanotte,
0: insomma, sì, a un certo punto del buio.
1: Più o meno alle 9:15.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Dopo il tramonto.
2: Sì. Sì, che appunto è un'antologia curata da Giuliana. Sostanzialmente è un'antologia di fantascienza queer, diciamo.
0: Ecco,
1: fantastico. Non la prima volta di cui te ne occupi. Hai scritto tu un raccontino di
2: sì,
1: fantascienza queer?
2: Sì, scritto un raccontino.
1: Bello.
0: Aspettiamo anche quello in uscita. E altre cosine su cui hai le mani di cui vuoi parlare?
2: Ma in realtà... Sto cercando di scrivere un po' di narrativa, così poi faccio sempre i mille mozzi dell'editoria. Siamo con Armillare, stiamo lavorando a un nuovo testo che uscirà, speriamo, entro fine anno. Dico solo che parlerà anche di yoga.
0: Ok,
1: sì,
2: yoga e antirazzismo.
0: Siamo proprio nella grande ecletticità.
2: Sì,
0: va bene, yoga.
1: Perfetto.
2: E poi basta.
0: Va bene. Ti ringraziamo di averci accompagnato in questa oretta ai microfoni.
1: Grazie mille baci profusi a te, Antonio.
2: Intanto non riuscirò, cioè rimarrò qua per sempre finché non spiove.
1: Perfetto,
0: giusto, siamo bloccate qua. Sì. Quindi se volete via Cecchi 21 / portateci le birrette. Sì. Niente, ti salutiamo.
1: Grazie ancora, Antonio. Grazie ancora
2: a voi.
1: Ciao,
0: grazie a tutte voi. Baci.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.
1: That's better. While I'm over here fucking with the knobs and shit.

di Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

11:13 minuti qua sui 105.25 della modulazione di frequenza. È tutto un po' in ritardo questa mattina, sabato 27 di giugno, sui 105.25 appunto di Radio Blackout.

scaldiamo un po' i motori prima di cominciare con questa puntata di Radio Bizarre. Ad altissima temperatura, qua 34 gradi negli studio di Blackout. Fra pochissimo la sigla di inizio, nel frattempo cominciate un po' a stiracchiarvi. Io spero che vi siate alzati presto, che vi siate goduti il fresco e che adesso siate pronti per fare una siesta all'ombra.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: 11:23, è ora di cominciare. Prima un po' di spottini.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
5: dirette,
4: laboratori,
3: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: portate pazienza, ma qua succedono cose nella nostra regia. Continuiamo con gli spot prima della sigla di inizio.
1: Tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Mm? Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
10: Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

7. Ecco la sigla d'inizio per Radio Bizarre, qua Teresina con voi, in voce in regia per non so ancora bene quanto tempo, comunque per il vostro programma di intrattenimento musicale Zoccoli Duri e Nuove Onde, musica da tutto il mondo per accompagnare la vostra colazione a letto. Musica che affonda nella terra per cercare gli apici delle radici, i vari generi che mi piacciono, che vi piacciono se siete all'ascolto, ma che vanno anche a cercare nel vento e nelle acque le nuove ondate, le nuove sperimentazioni, i nuovi sincretismi. Mano nell'arco della trasmissione vi racconterò il palinsesto a macchia di leopardo di questo sabato 27 di giugno per Radio Blackout. Vi racconterò anche un po' l'evento della settimana prossima, 3, 4, 5 di luglio a Verona, Onde Riflesse, un incontro per raccontarci cose sullo strumento della radio. Insomma, tanti altri saranno i contenuti nel breve tempo che avremo a nostra disposizione. 3466673263 per mettervi in contatto con questo studio attraverso messaggini, brevi audio. Usate i vostri servizi di messaggeria istantanea che volete, potete anche fare squillini. Potete usare a questo scopo anche lo 011 24 95 669. Sempre attivo il servizio C di viaggiare in formati. Igualito son ampa. Potete usare anche questi canali per associarvi a noi, al saluto che sempre facciamo a chi si ritrova dietro le sbarre, a chi ci ascolta da situazioni di libertà limitate. Radio Blackout, sempre contro tutte le galere.

quattro tracce storiche di Fela Kuti che insomma tutti conosciamo e apprezziamo. Questa era Everything Scatter e le altre che avevamo ascoltato qualche, in qualche occasione sempre all'interno della mia trasmissione, ma che avete potuto anche ascoltare Black Milk. Le altre erano Zombie, Water, No Get Enemy, Expensive Shit. Per Captain Yossarian, con diversi featuring per ogni, uno diverso per ogni traccia, in particolare quello di Everything Scatter era con Nico Chabelle. E continuiamo ancora gli ascolti di questo Woman's Colors The Barigozzi Group. Questa è Green Nails, quando sono le 11:55.

ricordo che se vi trovate in giro questa mattina al Balunce, stridenti armonie di lotta a cura del Corocchio, dovrebbe essere già in corso in piazzetta Borgodoro.

Se invece vi trovate nel sud Italia, come avete sentito dallo spottino, è in corso Luoghi, Corpi, Frontiere, 3 giorni contro la mercificazione dei tevitovi.

magari riusciamo a fare una piccola diretta telefonica per raccontare cosa succede laggiù nel Salento. Proverò ad approntarla per voi. Vi lascio ascoltare un po' le cinematiche note di The Barigozzi Group e poi parleremo di Onde Riflesse.

abbiamo ascoltato Green Nails, Yellow Fingers, Red Face. 3466673263. Per i nostri siparietti cinematici, spesso musica che non è per forza parte di una colonna sonora vera e propria.

105.25. Lui è il mago del gelato, questo è Gran Turismo.

dico lui impropriamente, quanto appunto sappiamo il Mago del Gelato essere una band formata da quattro componenti di Milano. Formazione che esiste da qualche anno già, da 3 o 4 anni mi pare.

l'album da cui abbiamo preso questo Gran Turismo è chi è Nicola Felpier? E ci serve per chiudere questo siparietto dedicato appunto a questo, a queste atmosfere cinematiche jazzate, tutte italiane.

Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers è back da questo Ruido Tovar, il titolo dell'album. La traccia è Cumbia Becchiana. Consigliatissimo. Fresco fresco, tre dischi della settimana. Ruido Tovar.

0: questa collaborazione con MIS, Mexican Institute of Sound.
1: Pa Colombia.
0: Per questo pregiatissimo prodotto che mette insieme generi come
1: California,
0: la Mexican cumbia, il son, il cha-cha-cha, poi chiaramente l'elettronica sperimentale che sappiamo essere il linguaggio di Elvis Alvarez, essere uno dei linguaggi che usa. Ma qui trapela anche la sua passione per il garage, il rock and roll. Altro genere tradizionale da ballo, il dance song.

the Mexican Institute of Sound ama il tropicalismo elettronico ed è un grande modificatore di tradizione e di generi. Sicuramente si sono divertiti un sacco Camilo Lara e Eblis Alvarez, che appunto rispettivamente stanno dietro Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers. Questa è Danzon 8 bit. Quando sono le 12:13, buon ascolto.

sono una serie di messaggini arrivati al 3466673263. Per esempio, ci è arrivata l'indizione di una iniziativa che avrà luogo domani a Marghera, la piazza del municipio, protesta per Gaza dalle 15:30 alle 19:00.

organizzata dalla SLAI Prol Covas. Il titolo dell'indizione è Palestina, vergogna della civiltà, no all'arroganza e alla guerra imperialista. Altri messaggini che sono arrivati, alcuni sono così di costume, oppure appunto quelle notizie del tipo sapevatelo, avvistato uno squalo bianco in Romagna, non praticate sport in mare.

Qualcuno ci manda la foto di un bel murale a Grenoble, di Grenoble, insomma, su un muro, su una porta di ferro, direi, di Grenoble.

E ringrazio anche chi ringrazia a sua volta per la sveglia con Gentileschi. Grazie a te per essere all'ascolto, spero che tu sia ancora lì. 3466673263. Questa è ancora Radio Bizarre.

direttamente dalla Thailandia, questo collettivo musical ensemble Kunnarin, conosciuti per i loro festoni tipo block party. Bandcamp c'è la definizione multigenerational psychedelic powerhouse dalla Thailandia.

provincia di Phetchabun, non so se l'ho pronunciato bene, sono un fenomeno ormai caldo.

dediti anche ad accompagnare matrimoni, fiere religiose, parate di paese per le feste. Un tiro notevole, devo dire.

lascerò come sottofondo ancora una traccia abbastanza lunga di Kunnarin, da questa loro terza uscita. Il titolo è Futai JP, di nuovo chiedo venia in caso di pronunce lontane da quello che dovrebbe essere. Va bene, vi vorrei raccontare quindi cosa succederà a Verona la settimana prossima, a partire da venerdì 3 luglio dal pomeriggio, insomma 18:30. Inizierà questa 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Mi sa che siamo alla 4ª edizione di Onde Riflesse. Dove però c'è stato, prima di iniziare appunto con il ciclo di incontri chiamati Onde Riflesse, se ricordate c'è stato, cavalcando i megacicli, i misteri del radiospettro qui a Torino il 2022, durante la festa della radio che si tenne al Gabrio subito dopo i lockdown dovuti alla pandemia di Covid. Quindi continuiamo a incontrarci insieme alle radio sorelle, alle radio autogestite, alle radio libertarie in giro per lo stivale. Continuiamo a incontrarci per parlare non solo di tecnologia, ma anche di comunicazione e ascolto, cioè comunicazione verso il carcere e ascolto dal carcere. Per parlare di libera informazione, e anche insomma per continuare a parlare dell'aspetto tecnico, delle possibilità che abbiamo per continuare a trasmettere. Partecipano e organizzano Radio Blackout, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Onda Rossa, Radio Spore, Radio Quar. Radio Ciroma da Cosenza.

inizieremo, dicevo, venerdì 3 luglio con un laboratorio di montaggio di uno studio scialuppa più laboratorio per creare stacchetti musicali, cioè stacchetti radiofonici, appunto, spottini. Quindi laboratorio che consiste nell'assemblaggio dei componenti per creare una regia di studio mobile. La seconda parte invece si userà appunto lo studio scialuppa per registrare uno spottino da buttare in bobina di Radio Star. Si racconterà come si prepara e si monta uno stacchetto. Infatti saremo a Verona, patria di Radio Eustachio per l'appunto. Alle 19 poi la successiva, il successivo appuntamento, un po' si sovrapporrà con questo, sarà quello di Brutti Radio, le radio del fascismo. Dalle rocambolesche avventure delle emittenti italiane durante la resistenza è già stato raccontato, cioè delle emittenti della resistenza abbiamo già parlato durante Belli Radio, questa volta invece ci dedichiamo alle radio voci del fascismo. Brutti Radio. Incontro poi con Andrea Borgnino, che alle 21 terrà questa talk dal titolo Radio e guerra, storie ed esempio dell'uso tattico e psicologico della guerra della radio nei conflitti. Scusate, qua c'è un refuso e l'ho letto così come è scritto. Le guerre di oggi, dall'Ucraina a Gaza, come oggi la radio è ancora lo strumento principale usato per combattere la guerra dell'etere. Poi dalle 23 ci saranno i 10 minutes, un momento in cui ogni radio può condividere qualcosa sul suo stato di salute. Quindi un momento per incontrarci, conoscerci, ricordarci, insomma interpellarci a vicenda su come procede la nostra, la vita delle nostre radio. Questo era il programma di venerdì 3 luglio a Onde Riflesse, un pochino di musica. Mi allontano un attimo dal microfono per dissetarmi e poi continuiamo con il programma di sabato e domenica.

0: Seu Jorge, bellezza Barbara.
1: Libertad.
0: E quindi dicevamo, onde riflesse. Continuerà sabato 4 luglio, inizieremo la mattina sperando in temperature che ci rendano gradevole questo momento di incontro a Verona. 10:30 Gattabuia, come funziona? Quindi le compagne di Wombat di Firenze ci racconteranno come Gattabuia è una trasmissione anticarceraria che raccoglie contenuti da altre trasmissioni. Vediamo insieme come si fa in modo da poterla curare assieme. C'è poi un momento orizzontale, ascolto in carcere CPR, è un momento di confronto per capire come funziona l'ascolto delle radio in carcere. Abbiamo tenuto a dedicare tutta una mattina alla trasmissione verso il carcere, all'ascolto dal carcere e a condividere le esperienze che abbiamo nelle varie radio.
1: Bellezza Barbara.
0: Su questo tema, che è un tema molto importante, anche per il quale scegliamo con quali mezzo trasmettere, per esempio scegliamo di mantenere l'FM o di esplorare la trasmissione pirata in AM. Alle 15 poi regia analogica o digitale, questo è un momento appunto dedicato alla strumentazione che usiamo per trasmettere. Breve spiegazione dei due principali approcci con cui le radio funzionano. Quello più classico, tipico, quindi delle radio che sono nate con l'FM, il controllo è fatto da un mixer. In quello più moderno, tipico delle radio web, il controllo è svolto da un computer. Raccontiamo l'esperienza di una radio che è passata da un metodo all'altro. Cosa è andata bene, cosa è andato storto e cosa abbiamo scoperto.
1: Libertà tu.
0: 15:30 all'Atere, quindi laboratorio di stampa con Tetra Pak e Nonna Papera. Ricordate la macchina per la pasta della nonna? Dimenticate le deliziose tagliatelle, perché questa volta non useremo uovo e semola, ma fogli di Tetra Pak da incidere per le matrici, mentre la Nonna Papera sarà la nostra pressa di stampa. Armatevi di creatività e tanta pazienza, il resto lo portiamo noi. Alle 16 poi una talk tenuta a sei mani, a tre voci, momento di confronto tra le trasmissioni musicali, come si costruisce una trasmissione centrata sulla musica, quali strumenti ricercare, anche qui c'è un refuso, con quali strumenti ricercare musica interessante, quale stile di conduzione. Quindi parleremo di format esistenti del passato o del presente che ci hanno ispirati, parleremo dei format nostri con i quali portiamo avanti le trasmissioni musicali che conduciamo. È una talk che terremo

0: anche di Radio Wombat, che conduce Slick Chick e La fuga del gatto. Aramis di Radio Neanderthal, che conduce Non siamo noi che siamo razzisti, sono loro che sono neomelodici. E la sottoscritta Teresina di Radio Bizarra.
1: Beleza Bárbara.
0: Alle 17 poi 2000 modi di rompere un ponte radio. Il ponte radio è la trasmissione che sapete bene, spesso riusciamo a non mandare in onda dalle 13 alle 15 tutti i venerdì. E che insomma gestiamo 7 radio per la lunghezza dello stivale. Quindi ci chiediamo, ma radio, cioè ponte radio funziona? Dal loop della morte a forse ieri sera ho bevuto troppo, collezioniamo tutti i modi di non romperlo e non mandarlo in onda, da quelli più tecnici a quelli più sociali.
1: Io nunca pensei.
0: La presentazione sarà anche un appello. Abbiamo la soluzione per uno dei problemi tecnici del ponte radio?
1: Libertà tu.
0: 17.30, laboratorio di riparazione di cavi audio. Impariamo a distinguere i cavi audio, i connettori più comuni, come testare se un cavo è guasto. Cimentiamoci nella saldatura a stagno per dare nuova vita ai cavi rotti. Altra talk tenuta da Andrea Borgnino alle 18, come si fa un radiodocumentario? Storia e pratica di uno dei più antichi format radiofonici. Come vedete, fittissima fittissimo il programma di Onde Riflesse anche quest'anno. Venite, venite a partecipare, venite a sentire, venite a Verona, venite con la tenda. Momento cinematografico, poi alle 21.30 proiezione di Radio Soler. Documentario dedicato a Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese e tecnico autodidatta delle radio libere, comunitarie ma anche private, tecnico audio e TV. 40 anni vissuti in Africa, ha contribuito alla costruzione di oltre 500 emittenti tra il Togo, il Mali, il Senegal, Burkina Faso. Utilizzando trasmettitori a bassa potenza, pannelli solari e insegnando, insomma mettendo su anche una scuola per insegnare e formare tecnici.

ultimi dettagli relativi a onde riflesse ci si trova al centro sportivo Gigi Piccoli, via Caroto 1 a Verona, vicino a Porta Vescovo. L'incontro inizierà il pomeriggio del venerdì 3, mentre la domenica sarà dedicata ad un'assemblea plenaria conclusiva. Andate nel sito onderiflesse.noblogs.org, trovate anche tutti i consigli per come arrivarci. Varie informazioni, dove dormire. Ci viene ricordato che ci saranno pasti vegani. Anche l'invito a comunicare eventuali necessità alimentari e allergie. Ci sarà accessibilità con bagno per disabili e aria, insomma, l'aria non prevede nessun tipo di gradino. E soprattutto portatevi la distro se volete venire con i vostri libri, i vostri dischi, le vostre grafiche. Esigenze particolari potete scrivere a onderiflesse@inventati.org. Andate su onderiflesse.noblogs.org anche solo per vedere il bel manifestino. Ci avviamo verso la fine della trasmissione. Tra pochissimo ci sarà per voi Stefano di Alliguai. Inaspettatamente Alliguai andrà in onda. Radio Bizarre sta per terminare, ancora una, forse due tracce.

questa uscita del lo scorso 16 di gennaio di 28 tracce. Per quest'artista che mescola afrobeat, dubstep, elettronica, electro e Saharan blues.

ricordo che la settimana prossima, dal 1° luglio, per 10 giorni ci sarà appunto, saranno delle giornate di lavoro e anche dei pomeriggi, delle serate di cinema.

Vari appuntamenti fissi, soliti, li trovate su gancio.cisti.org e vi ricordo che poi ci saranno i 20 anni del Mescalo Occupato, 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione dal mercoledì 5 di agosto al sabato 8. Non ve lo perdete. Tenete le orecchie aperte, tenete le antenne dritte.

0: Laser.
1: Qui finisce Radio Bizarre per quest'oggi. Non ci sentiremo, non ci vedremo in giro per un po'.

possibile che qua e là ci saranno dei Radio Bizarre registrati per voi. È possibile che ci si senta tra qualche settimana in diretta al solito orario. Voi non mollate Blackout, che continuerà a trasmettere tutta l'estate. Ascoltate anche bei contenuti dei nostri black holes, della nostra bobina. Continuate a sostenerla nelle iniziative, appunto, di autofinanziamento. Potete anche andare a cercare il numero del nostro conto per farci delle donazioni

0: quindi è tutto. Stay tuned, non mollare le frequenze. Ciao ciao.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
5: Dirette.
4: Laboratori.
3: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
5: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

E ben trovati all'ascolto di 105.250. Sono le 13.09. Scorrono i secondi in questa caldissima giornata. E torna per voi Ally Guai in versione ancora così un po' in solitaria. Una trasmissione ingiustamente colpita non solo dal caldo ma anche dal lavoro. Ha lasciato un po' di buchi nel proprio palinsesto Ally Guai, cerchiamo sempre di recuperare, siamo sempre alla rincorsa, sperando che ci sia ancora qualcuno ad ascoltarci. Intanto ancora una buona giornata a tutte e tutti voi all'ascolto. Intanto iniziamo così con i numeri di telefono, le coordinate per entrare in contatto con noi, quindi c'è il telefono mobile al 34 666 73 263.

Insomma, Liguai in forma estiva, Liguai in forma improvvisata, Liguai estremamente in forma squagliata quest'oggi. Si torna alle care vecchie tradizioni, quelle in cui si rischia di trasmettere per più tempo rispetto a quello che si è dormito, ma non ci preoccupiamo perché tanto qua siamo in compagnia della buona musica. Almeno così si spera. E allora partiamo così in versione estiva con dei generi che magari non è facile trovare in questa trasmissione, ma sapete che ci piace usare ogni tanto. Allora partiamo così. Quest'oggi sarà un grande esperimento.

quest'oggi, quindi abbiamo iniziato così. Abbiamo iniziato con gli Stereolab, un gruppo che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, ma non diamo nulla per scontato, perché appunto sembra che qua abbiamo la scienza infusa, ma per esempio per me sono una nuova scoperta. Se li conoscevo e tutto, ma non mi ci sono mai dedicato. Ora ci sto un po' studiando sopra e sono, devo dire, molto preso. E quindi ci sta anche un po' dare delle informazioni a riguardo. Gli Stereolab appunto sono un gruppo a metà tra la Francia e l'Inghilterra, nati dall'unione della cantante francese Laetitia Sadier e Tim Gain. Si incontrarono a un concerto dei McCarthy e poi nel 90 hanno deciso di formare gli Stereolab, a cui dopo si aggiungeranno chiaramente altri musicisti. E subito comunque creano una propria etichetta discografica e iniziano a registrare per appunto creare anche materiale per questa Duophonic. E la miscellanea è strana, perché comunque è una musica che può entrare nella grande macro area dell'easy listening, che è un termine atroce ma che funziona, del pop. Però in realtà andando a guardare già il fatto che il pop è comunque il pop anni 60, non è quello degli anni 90. E poi con un orecchio neanche troppo attento si va a carpire subito che ci sono altri elementi tra la musica brasiliana, la musica elettronica, il rock, il kraut rock. Quindi sì, musica facile da ascoltare, ma in realtà che propone dei grandi belli spunti, dalle psichedelie alle ripetizioni tribali ai synth acidi e alle chitarre distorte, che comunque rimangono abbastanza contenute, non sono chitarroni ma sono ben presenti.

E quindi iniziano così nel 90, ora stiamo ascoltando Emperor Tomato Ketchup, che è un album del 96 ed è già l'ottavo lavoro che fanno. Vabbè, bisogna mettere anche un po' gli EP iniziali che dopo vengono riuniti in un lavoro unico, però questo è l'ottavo lavoro e alcuni critici già parlano di fase discendente o meno ricca rispetto ad altre. Secondo me è chiaramente un mega album. E ora ve lo faccio ascoltare, come dice il buon Kebab, proporrei un Come Again e ce l'ascoltiamo dall'inizio. Buon ascolto, Radio Blackout.

abbiamo ascoltato così tre tracce da questo Emperor Tomato Ketchup, e abbiamo ascoltato la numero 3 Percolator, la numero 4 Lazy Park Sound, che tra l'altro dà probabilmente proprio il nome a il negozio di dischi qua a Taurinense, e poi la numero 7 The Noise of Carpet, giusto per dare anche un po' l'infarinatura delle diverse sonorità che entrano in questo easy listening. Come, madonna mia, che forzatura. E andiamo avanti facendo dei passi indietro, rimaniamo in casa Stereolab, ci ascoltiamo l'album numero 2, quindi andiamo un po' indietro negli anni. L'album si chiama Transient Random Noise Burst with Announcements. Questa, vabbè, è l'edizione espansa che potete trovare su internet, ma a noi non interessa, però c'è tanta roba in più rispetto ai pezzi che ci sono normalmente nell'album, quindi se siete degli infognati andatevelo a cercare. Noi ci ascoltiamo ancora qualche traccia degli Stereolab, poi vediamo un po' dove ci porta la bussola di Aliguai quest'oggi. Intanto I'm going out of my way.

qualcuno per caso se l'è dimenticato? Proprio così, siete all'ascolto di Ali Guai. Questa è la vostra radio preferita, non dimenticatelo. La trovate sempre più o meno sulla solita frequenza.

13.30, andiamo avanti con la trasmissione odierna, andiamo avanti con gli Stereolab, ci facciamo spazio in queste ondate di calore. Intanto un ringraziamento a chi ha già scritto al 3466673263. E comunque un saluto a tutti voi l'ascolto, spero che siate in una postazione bella fresca, che sia un fiumiciattolo, che sia in casa, non cucinate troppo, bevete tanta acqua mi raccomando. Non strafate, ma non state neanche a chiudervi in casa, insomma.

E finisce così oggi la nostra escursione all'interno della discografia degli Stereolab. Secondo me, un po' vedendo l'andazzo, ci torneremo tranquillissimamente. Quindi non temete, ora andiamo avanti. Cerco un po' anche di fare in modo di salutare la mia complice di questa trasmissione. Infatti le dedico di sicuro tutta la musica messa fino adesso, ma anche quella che sto per mettere. Quindi andiamo avanti con un gruppo che lei mi ha fatto conoscere, sono i Dummy, che negli ultimi anni stanno girando molto e anche loro girano un po' su queste sonorità che vanno dall'ambient al post-punk, c'è del trip-hop dentro, musica alternative, c'è un po' di tutto dentro. Vengono da Los Angeles e hanno fatto un ultimo album molto carino, devo dire che rispetto agli altri mi è piaciuto molto di più, si chiama Free Energy. E andiamo così, avanti, ascoltando i Dummy, partiamo dalla traccia numero 1 e poi andiamo avanti. Buon ascolto.

Vabbè, oggi è la musica che ci tiene compagnia. E non serve un orecchio così attento per capire come anche i Dammi se ne siano ascoltati un bel po' di Stereolab. Infatti forse è strano pensare che si passino quasi 30 anni fra gli album che abbiamo ascoltato prima e quelli di adesso. Questo Free Energy è uscito a settembre 2024, masterizzato dalle sapienti mani di Mikey Young.

E adesso cambiamo un po', ultima uscita, rimaniamo sempre a Los Angeles, ma andiamo in casa degli OCs, che sono incontenibili, fanno uscire praticamente 8 album all'anno, e andiamo ad ascoltarci l'ultima uscita, che è Of Course, e ci ascoltiamo, sono tutte tracce lunghissime, partiamo da The Brute on His Knees.

E quest'oggi è lì guai all'avventura. Grandi viaggi. Ritmi un po' più lenti. Ma grandi spazializzazioni sonore. Ora ci trasferiamo a Londra con gli Heliocentric. Gruppo che viaggia veramente molto seguendo la strada del groove. Chiaramente degno di nota, uno dei primi lavori che hanno fatto, il lavoro in collaborazione con Mulato Astakè. Andatevelo a recuperare, veramente importantissimo e bellissimo soprattutto. E ora un'altra collaborazione, quella che stiamo ascoltando adesso, degli Heliocentrics insieme a The Gaslamp Killer.

Ed eccoci qua con gli Heliocentric. Sono in giro dal 2005. Pensate un po', già nel 2009 erano in giro con Mulato Starke, basta che. Gruppo veramente ricco di sonorità, ma anche soprattutto ricco di ritmi, che devo dire è forse il motivo che mi ha avvicinato più a sto gruppo. Infatti tutto il gruppo è un po' basato attorno alla figura di questo grandissimo batterista e producer che si chiama Michael Catto. Un batterista dall'orecchio e dalle mani veramente, qualcuno potrebbe dire, divine.

house, tanta musica psichedelica. Anche un po' quell'approccio da music library, che forse in Italia può trovare un corrispettivo nel calibro 35, sì, dai, si può dire.

Quindi negli anni tante collaborazioni, ma anche tanti lavori per etichette diverse, da citare la Strat Records, la Now Again e poi golosi anche per le sonorità, hanno registrato pure per la Madlib Invasion, quindi l'etichetta del producer hip hop Madlib, un gran DJ che anche lui è un grande ricercatore di suoni. C'è già stata tanti anni fa qualche puntata dedicata al buon Madlib, soprattutto di quando andava in Brasile a cercare le commistioni fra la musica hip hop e la samba, tutto mediato tramite il racconto dei musicisti della samba, ma soprattutto dei batteristi brasiliani.

Per i più interessati vi consiglio il documentario che trovate anche su YouTube, Brazilian Time. Ora basta parole, rimaniamo un po' in compagnia della buona musica. Questa è Liguai, siete su Radio Blackout.

E ve l'ho citato, non potevamo non ascoltarlo. Siamo sempre in casa di Heliocentrix, ma qua nella collaborazione con il maestro dell'Etio Jazz, Mulato Astatke. Album a cui sono veramente tanto affezionato, ve lo consiglio tantissimo.

Nel frattempo è arrivata una chiamata, lo 011 249 5669, non sono riuscito a rispondere, quindi se urgente provate a richiamare, io proverò a rispondere.

e ci facciamo spazio così in questo caldo che ci fa perdere ogni direzione. Lo sapete, all'Iguai, trasmissione senza bussola. Ma continuiamo così ad andare avanti.

continuiamo così a vagare trafelati e senza una direzione. Finché non sarà il tempo a imporsi su di noi, quindi quando continueranno le trasmissioni del palinsesto, rimanete tutti incollati. Che le dirette continuano con altri grandi viaggioni insieme a Black Milk.

insomma il disco giusto al momento giusto. Un disco tenuto lì in realtà, ho cercato un po' di tempo fa ad opera di questa etichetta che manco conoscevo. Trovate tutto nel catalogo della Replica Records, una etichetta transalpina. Più precisione di Metz in Francia, che fa uscire veramente tanta musica fra il prog rock francese e la musica d'avanguardia. E fra questi mi ha colpito forse anche particolarmente per la copertina, si può dire, sì dai, sì. È così. Comunque Morbido dei Daydreams.

The Dreams che declinano in realtà un po', non si direbbe, la no wave, applicandola però a dei ritmi diversi, un po' più tendenti al reggae dub. Lo sappiamo bene che la no wave lo fa, ma in questa versione forse mi era ancora nuova, non lo definirei proprio no wave come genere.

comunque oggi stiamo giungendo oramai verso il finale di puntata, quindi questo viaggione prima o poi in qualche modo si dovrà concludere, tornando un po' sul concreto o sul concrete, tornando sugli asfalti bollenti della città. E allora torniamo anche un po' in casa delle sonorità Liguai, mantenendo però comunque un gran livello di groove almeno per un po'. E torniamo ad ascoltarci questo bellissimo Sadistic Mantra di JRCJ, un artista messicano che nel 2024 ha fatto uscire questo bellissimo album per Sub Pop Records. Ora metterò una traccia che voi direte sì, l'hai già messa mille volte, ma sti cazzi in fondo, no? E questa è Cholla Beat.

14:44, oramai agli guai verso la fine. Come ogni estate ci siamo spalmati nel palinsesto, coprendo anche i buchi di Umo Radio. E quest'oggi una trasmissione all'insegna dell'adattamento verso le condizioni climatiche estreme. Abbiamo anche un po' ignorato le classiche sonorità di questa trasmissione, ma poco importa, perché alla fine quello che importa è proporre buona musica e il fatto che voi siate contenti nell'ascoltare la vostra radio preferita. E andiamo a chiudere sempre con sonorità molto calde, ma sonorità che magari rientrano un po' più nel range della nostra trasmissione. E quindi cosa c'è se non di caldo e bello chitarroso? Lo stoner, chiaramente. Ieri mi sono svegliato con un'insana voglia di fumanciu, di caius, di stoner rock, e mi sono ricordato di questo grandissimo gruppo, fratello dei fumanciu, hanno anche dei componenti in comune, stavo parlando dei Nebula, e hanno fatto due album molto belli. Ora ci ascoltiamo To The Center fino alla chiusura.

Arriva un messaggino al 346-666-73-263. Se ci informa dell'avvistamento di squali bianchi in Sardegna, attenzione. E colgo l'occasione, oramai mi sono dimenticato, però per ricordarvi che se avvistate squali bianchi o controllori o presenze sgradite in giro per la città e non solo, potete scriverci al 346-666-73-263. Facciamo cisti e lo continueremo a fare anche con il proseguimento delle dirette, ultimi minuti qui con Ali Guai, ma poi continua la grande giornata della radio insieme a Black Milk, quindi continuano i viaggioni. Non dimenticatevi che se non avete soldi per andare in giro potete ascoltare Radio Blackout. E se avete i soldi per farlo potete comunque ascoltare Radio Blackout.

Allora mi gioco le ultime due tracce, sono le 14:52. Dai, ancora con i Nebula to the Center.

0: E così chiudiamo con questo super caldo, chiudiamo con i polveroni di quest'oggi, gran viaggioni ci siamo fatti ed è il momento un po' di salutare. Sono le 14:58, ora appunto vi ricordo un'altra volta che continuano i viaggioni insieme a Black Milk, ci ascoltiamo qualche traccia. Intanto volevo ringraziare tutte e tutti coloro che sono rimasti all'ascolto, che hanno scritto, che hanno partecipato alla puntata, che hanno solo, anche solo ringraziato mandando un bacetto o mandando anche dei consigli molto apprezzati. E vabbè, è un po' il momento dei saluti. Io spero di risentirci sabato prossimo, ma sapete, l'estate è un po', come dire, un problema per i palinsesti della radio. Io comunque ho programma di rimanere in città quasi per tutta l'estate, quindi ci risentiremo sicuramente. Di nuovo grazie, un salutone, qualche spottino e continua la diretta su Blackout. Ciao ciao.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di
0: Du
2: luglio.
0: du
2: E dove
0: du!
2: vai? A
3: Vado a Verona.
1: Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Riflesse,
4: festival itinerante di radio autogestite,
3: incontri,
2: dirette,
4: laboratori,
3: performance,
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio
4: a Verona 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.
0: Ma quanto mi si scalda il cuore a sentire queste vocine, Madonna, vi mando un bacione a tutte e tutti.
5: Ci spiace, tutto completo.
0: A presto.
6: Ma come sarebbe a dire?
5: Turisti fai da te?
7: Sì.
8: No, luoghi, corpi e frontiere?
7: No.
9: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
10: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
11: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
10: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
12: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
13: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
12: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La 3 giorni è interamente autogestita. Per info complete,
10: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
9: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

15:10, continuano le trasmissioni in diretta qui dalle libere frequenze di Radio Blackout in questo sabato 27 giugno 2026. Pronti e pronti per una nuova fresca puntata in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. E quindi come sempre benvenute e benvenuti a bordo per rinfrescarvi e corroborarvi in questa canicola estiva che, grazie all'anticiclone africano, porta un po' di calor nella già assolata fucking city.

0: porta invece tanta frescura qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A, grazie ai nostri infallibili metodi di raffreddamento rapido. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost. Le frequenze blackoutiane, che nonostante i ripetuti disservizi sulla rete elettrica, continuano a irrorare l'etere attraverso la modulazione di frequenza 105.250 attraverso il segnale DAB, Digital Audio Broadcast. Invece ci volete ascoltare worldwide, from north to south, from east to west, radioblackout.org, il pulsantone dello streaming. E poi come sempre, per far sentire la vostra presenza nell'etere e mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiari Informati, per qualsiasi tipo di comunicazione squillino 011 24 95 669 346 66 73 263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram sono le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per rimanere agganciate e agganciati alle fresche selezioni che irrorano l'etere dagli studi blackoutiani. Sarà una puntata decisamente a bassa velocità e quindi mettetevi comode e comodi, inizia il viaggio di Black Milk di questo sabato 27 giugno 2026.
1: Emergency, state of emergency in Jamaica.

from Germany. Emergency money, emergency cash.

No pork. No pork. No meat. No fat, no lean.

State of Emergency. Gli Scratch Perry, Mouse on Mars, Special No Problem. Questo finalone molto in stile marching band, brass band di New Orleans. Per combattere la canicola estiva, su queste sonorità un saluto speciale a Pablo aka Double F, che sta già surfando la buona onda blackoutiana, mentre noi continuiamo con le infusioni, riti ancestrali, sempre in compagnia di Lee Perry e Mouse on Mars, traccia intitolata Fire Dali.

Fire, Dali, Lee Perry, Mouse on Mars, Special No Problem. Il disco che ha avviato la navigazione odierna di Black Milk. Altro tassello fondamentale nella discografia postuma di Lee Scratch Perry. Questa volta con il duo elettronico teutonico Mouse on Mars, pionieri di quella svolta musicale in ambito elettronico alla fine degli anni 90 in Germania. La Germania sarà la destinazione corrente anche nella prossima uscita. Andiamo a Lipsia in casa Jatari Record. Ancora un paio di tracce da Snippet Sound, nuovo lavoro di Slim Levy, DJ, bassista e tastierista francese, già membro della band che ha accompagnato Lee Scratch Perry nel suo ultimo tour. Ci andiamo ad ascoltare due tracce, iniziando da questa Speedots, Slim Levy.

Slim Levy Speedos da Snipper Sound, Cosmic Digital Dub from Jatari Record. Poi dopo la prossima traccia di Slim Levy andiamo verso la Jamaica, un po' di New Roots, Coconut Water, Good With, Slim Levy, Blue Toe.

15:36 minuti. Sabato 27 giugno 2026, Black Milk on Air. Siamo arrivati a St. James, Jamaica, da No Place Like Home, Deluxe Edition, Jesse Royal, Blessing Dub. Queste sonorità, un saluto al grande Adriano, che lui ha surfare la buona onda blackoutiana.

andiamo ad ascoltare anche la title track, No Place Like Home. Yeah, fire.

Jesse Royal, No Place Like Home. Tra ciò che dà il titolo al suo ultimo lavoro, Easy Star Record. Eh sì, No Place Like Home. Un saluto al buon Freak in ascolto dal torrido Borgo San Paolo. Però No Place Like Home. Quindi quando si è comodamente a casa, anche il caldo si può combattere grazie alle salvifiche frequenze blackoutiane. Jesse Royal, protagonista anche nella prossima traccia, da St. James andiamo a St. Elizabeth, Jamaica, da The Heart of Acceptance, Protégé, Something I Said.

Something I Said, Protege, Jesse Royal, da The Heart of Acceptance, uscita targata Ineffable Record. Faccio che a me personalmente ricorda un po' Say Your Name, Cross Your Heart. Mr. Terence Trent D'Arby, tra l'altro protege, direi musicista, figlio d'arte, visto che sua mamma Lorna Bennett, storica cantante della scena ska rocksteady giamaicana, e suo padre Michel Olivier, lo storico cantante e musicista di Calypso,

0: se.
1: Ancora una traccia in compagnia di Protege e poi entriamo all'interno di Rebel Dota, nuovo lavoro per Hazza Lineage. Intanto ci aggustiamo questa Low Overflow.

Rule the Sound as a Lineage da Rebel Dota, VP Record as a Lineage from Kingston, Jamaica. Sound System Culture. Bella traccia in precedenza, l'Overflow, gettone anche di Overjoy. Ma noi i gettoni ci piacciono farli girare. Saluto a Aziz Pablo The Control, Overjoy tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30. Black Milk, peperoncino, hot pepper, e Good Joint, e ovviamente Ventilador, per accompagnare, combattere la calura odierna. E si va.

A Rubber Double Two. As a lineage, Johnny Osborne, Rebel Daughter. 15.55. Prepariamo per il primo giro di Boa. Questo sabato 27 giugno 2026. Due bei gettoni estivi. From Jamaica and Isole Bermuda.

The Juggling Sweet, J-Boog, Busy Signal, produzione fresh from Silly Walk Discotheque. E allora, primo giro di boa con il gettone dell'estate, l'estate della noce in Havana, combination tra Kingston in Canada e le isole Bermuda, Collie Buds, Bedouin Sound Clash, Bang Lang.

16:08. Effettuato il primo giro di boa per la navigazione odierna in compagnia di Black Milk, sabato 27 giugno 2026, sempre sulle frequenze di Radio Blackout. Ad aprire la seconda ora questa Melting Clocks direttamente da The Color of Rain, nuovo lavoro per Aja Monet. From LA, California, tra jazz, sonorità spiritual, spoken word, dub poetry. Qui insieme a Mick Jenkins e Vic Mensa. The Color of Rain potrebbe essere un messaggio, perché già ci sono le avvisaglie. Già portate all'orizzonte dal buon Cosmic Mamba. Parlando di Islanda, la corrente dell'Islanda che arriverà e porterà temperature più fresche nella prossima settimana. The Color of Rain, un ringraziamento anche alle meteorologhe e ai meteorologi dislocati dalle Alpi Marittime, alle Alpi Cozie, alle Alpi Galliche, per arrivare fino alle Alpi Pennine, che ci aggiornano in tempo reale sui cambiamenti in corso d'opera per i prossimi giorni. Quindi preparate gli stivali o i famosi gambali. Noi intanto ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di Aja Monet, questa working class musician.

Aja Monet, working class musician. Seconda traccia è estratta da The Color of Rain. Saluto è speciale su queste sonorità Enrico and the Family in streaming da Teramo, dove siete tutte e tutti in attesa del meteo di Black Milk. Speriamo di avere aggiornamenti entro le ore 18. Ma intanto continuiamo con Conscious Lyric. Andiamo a Wellington, New Zealand, da We Are Here, disco che raccoglie registrazioni tra il 2024 e il 2025 per questo ensemble che arriva dalla Nuova Zelanda, ma che ovviamente trova all'interno tantissimi musicisti della scena musicale africana, o in questo caso della diaspora, che trovano ovviamente spazio, così come abbiamo già avuto modo di ascoltare anche in Australia, grazie a tante piattaforme che danno la possibilità a musicisti che arrivano in particolare dall'Africa, ma non solo, di poter continuare a portare avanti il loro messaggio musicale. La voce di François Biamana Giuda, che arriva dal Ruanda fino alla Nuova Zelanda all'interno di We Are Here, queste Rasta Need Water.

Star Time, Rasta Needs Water, da We Are Here. Star Time, ensemble musicale che arriva da Wellington, New Zealand. Diversi musicisti, tanto con provenienze molto distinte tra di loro, che trovano perfetta simbiosi queste sonorità che si muovono in territori afrobeat. E intanto un ringraziamento a chi ci manda anche il trailer, mostri degli abissi preistorici. Qua a Black Mill siamo fans di Sharknado, tutto il resto non conta. A proposito di avvistamenti di squali bianchi nel Mediterraneo e dintorni, continuiamo a viaggiare in compagnia di Star Time. Questa è Ma che

0: Star Time, ma che 16:23 minuti, e intanto vi ricordo che dalle ore 16 fino alle ore 19:30 è aperto il centro di documentazione Porfido in via Tarino 12C a Vanchiglia. Salutiamo anche chi cerca refrigerio questa calda fucking city. Beh, ricordiamo che grazie al nostro sistema di raffreddamento 100% green, qui a Radio Blackout offriamo un'esperienza sensoriale, temperatura controllata, bevande fresche, solo per chi ha l'abbonamento Plus. Sottoscrivete al numero in sovraimpressione.
1: Fitai, fa fitai. E nell'altra. Fa fitai.
0: Gustiamoci anche la title track, We Are Here, Start Time.
1: Here.
0: E poi due tracce da Until We Free, Fabric for Fleece, Stay Blackout.
1: Some thought.

Star Time We Are Here, tra ciò che dà il titolo al loro ultimo lavoro, raccolta di singoli usciti tra il 2024 e il 2025 per l'ensemble di Wellington, New Zealand. Per quello che invece riguarda appuntamenti della serata, se volete godere un po' delle influenze del clima lacustre, magari senza umidità e mosquitos, questa sera al Spazio Sociale Libertario Visrabbia di Via Galilei 40 ad Avigliana si festeggiano i 20 anni suonati di Alkaloids. Ad aprire la serata alle Afro Rock con lo spettacolo Afro Rock, a seguire i Crack Rural Core. Questo dalle ore 21 a Avigliana, via Galinier 40, Visrabbia, Spazio Sociale Libertario, 20 anni suonati di Alkaloids.

0: Prepari i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri,
2: dirette,
3: laboratori,
1: performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

16:38 minuti. Continuiamo a navigare in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Questo sabato 27 giugno 2026. All'interno di Bubblegum Discos. Nuovo lavoro per la producer londinese Tiger Balm. Beh, un po' di balsamo di tigre, assolutamente salvifico in questa canicola. Siamo gustati questa Afro Disco in compagnia di Aida Aziz, uscita targata Ubiquity Record. La sonorità disco, soca, fusion, afro. Il viaggio continua in compagnia di Tiger Balm anche per le prossime due tracce, iniziando da questa Nayar in compagnia del partenopeo Giorgio Lopez.

Tiger Balm, Giorgio Lopez, Nayar. Sempre all'interno di Bubblegum Discos. Sempre a proposito di appuntamenti che si svolgeranno ad Avigliana, in questo caso nella giornata di domani, domenica 28 giugno 2026, Valsusa Pride, appuntamento dalle ore 16:30 in piazzetta De André. Poi dalle ore 20 in Piazza del Popolo lo spettacolo Mostre e Fiere di Filo Sottile. Valsusa Pride, appuntamento domani ore 16:30, piazzetta De André, Avigliana. Ancora una traccia in compagnia di Tiger Balm, prima di fare una breve tappa a Marseille, qui con la partecipazione vocale di André Espeut, questa è Pura Vida.

Pura vida, Tiger Balm, Andre Espeut. Bubblegum Discos.

0: Quindi, come ricordato in precedenza, tappa Marseille, prima di spostarci per il finale della seconda ora, N'Djamena in Chad. Ora qualche traccia dal nuovo lavoro Kyod di Afrotronics. Non prima di esserci gustate e gustati questa Kit Kule da T-Love, il nuovo lavoro di David Walters in compagnia di Kezia Jones. Le T-Bonbon.
1: Get down inside the T-Bonbon. Get down inside the T-Bonbon. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows. Where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here.

David Walters, Kezia Jones, Kite Kule da T-Love, Heavenly Sweetness, etichetta che troveremo anche nel finale di trasmissione, quando poi andremo verso le piccole Antille.

0: flows. Nobody knows.
1: Quindi giriamo il timone verso un Jamena all'interno di Chiod, nuovo lavoro per Caleb Rintobaye dal Chad Afrotronic.

Behind the Sky, Afrotronics, Stone Boy from Ghana, The Future Tribe, The Cord. Bel condensato di sonorità afrofuturiste, bass music, G-com, trap, elettronica. Caleb Rintobaye, che ci porterà al secondo e ultimo giro di boa. Ancora un paio di tracce, iniziando da questa nota Afrotronics.

Afrotronics Nota. Caleb Rintobaye chiude questa seconda ora di navigazione. Compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Poi ci sposteremo tra il Brasile e il Caribe. Il nostro viaggio di questa seconda ora termina in Senegal con la voce di uno grande percussionista e chitarrista della scena musicale africana e non solo. Parliamo di Baba Mal in questa The Miracle Afrotronics.

17-8 minuti. Effettuato l'ultimo giro di boa per la navigazione odierna di Black Milk, sabato 27 giugno 2026. Sempre su Buon Radio Blackout. Un po' di relax da The Other Side, il nuovo lavoro per Seu Jorge, qui in compagnia delle Zap Mama in questa Far From The Sea, tra soul, bossa nova, musica popolare brasileira, la produzione del grande leggendario Mario Caldato Junior. Beh, per almeno 10 anni legato in maniera inossidabile al nome dei Beastie Boys. Disco in uscita per la Morin Sound, etichetta proprio fondata da Mario Caldato Junior, da LA, California. Ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di Seu Jorge, traccia intitolata Cablo Clo, più psichedelica, e poi entriamo all'interno del volume numero 8, Mr. Bongo Record Club.

Seu Jorge Cabloclo. Seconda traccia estratta da The Other Side. Mario Caldato Junior, meglio noto come Mario C. Beh, ovviamente produttore discografico e tastierista brasiliano, beh, noto sicuramente per la sua lunga collaborazione con i Beastie Boys, ma non solo. Saluto e un ringraziamento che giustamente sottolinea e così arricchisce il viaggio di Black Milk. Beh, dallo stato di Rio de Janeiro andiamo a Itapuane, lo stato di Bahia, as Ganadeiras de Itapuá, per entrare all'interno del volume numero 8 per la Mr. Bongo Record, Mr. Bongo Record Club. Questa è Mare Mansa.

Ash Ganadeiras de Itapuá. Mare Mansa. Da Itapuá, cittadina nello stato di Bahia. Siamo all'interno di Mr. Bongo Record Club, volume 8. Immancabile è il viaggio nelle sonorità della musica brasiliana. Saliamo a nord, tra gli stati di Pernambuco e Paraíba. Andiamo a Recife. Contaminandoci con il forró. Compagnia di Castaneiro, Este Samba, Emeu.

Castaneiro, este samba è meu. Mr. Bongo Record Club, volume 8. Dando un saluto anche a chi messaggio al 346-66-73263 e chiede se la selezione di oggi è in linea con campionati del mondo di calcio. Ma in questo caso, anche se io non sono un amante del calcio brasiliano, però così prendiamo magari ispirazione anche per raccontare quello che sicuramente c'è di più interessante, quindi qualificazioni di squadre outsider come Cabo Verde o come l'Ecuador, il Sudafrica, scale della West Africa, Egitto, Marocco, eccetera, eccetera. Rimaniamo sempre in Brasile, torniamo nello stato di Bahia, andiamo a Salvador, incontriamo nuovamente Asganadeiras de Itapuá in combination con il DJ producer di Salvador, Ubuntu. Questo è Ubuntu.

0: Ubuntu e as ganaderas dei Tapuà. O vento. 17 e 28 minuti per quello che riguarda il proseguo del palinsesto. Per ora, salvo sorprese, le dirette continuano rigorosamente live dagli studi blackoutiani dalle ore 18. Tanz Bambolina, Amici The Control. Non abbiamo informazioni per quello che riguarda le brave ragazze. Come sempre, l'invito è quello di tenere accesa l'unica frequenza libera in città anche questa canicola estiva. Sabato 27 giugno 2026.
1: Aqui Chico César do Brasil. Desliga a censura e liga a Rádio Blackout.

Ancora un paio di tracce dal volume numero 8, Mr. Bongo Record Club. Siamo arrivati su sonorità più soul, lovers rock, Take Three, Can't Get Enough of Your Love, Nice Up Reggae Mix. E poi andremo a chiudere nelle piccole Antille con una nuova uscita della Heavenly's Witness. The Click, Zouk, Creole Rap, Raga, Compa e Guoka, tra il 1987 e il 1998. Non prima di fare tappa nuovamente in quel della Giamaica, dal visionario Tapper Zucchi, questa è Vision of Love.

0: Visions of Love da Kingston, Jamaica, Tapazuki, DJ producer che negli 80s ha una carriera da produttore di sonorità più disco soul funk. Ci ha incontrato in tante raccolte musicali che esplorano la musica delle piccole e grandi Antille. Visions of Love. 17:41, prima di planare tra Compa, Zouk, Creole Rap e dintorni, la nuova raccolta di Emile Omar, The Click, Heavenly's Witness. Ascoltate ancora una volta lo spottino di Onde Riflessi 2026, il prossimo weekend a Verona, dove solo per quel weekend ci sarà il mare.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde Riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
5: Dirette.
4: Laboratori.
3: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

17:46 minuti. Abbiamo scaricato la molla, ma non il groove, per la mollata finale. Quattro tracce da The Click, nuova raccolta musicale per la Heavenly Sweetness, curata da Emilio Mar, Zouk, Creole, Rap and Raga, Compa, Guoca Modern, 1987-1998. Parliamo ovviamente di musica che arriva dalle piccole Antille, Guadalupe e Martinica. Momento fondamentale anche musicalmente parlando, in cui lo Zouk si contamina con il soul, con il rap, con il reggae, con il ragamuffin. Sempre nella nostra Vision of Love, ex Taz Tour, per entrare all'interno di Le Stile Nuovo in compagnia di J&T, sempre The Click, Blackout.

0: Le Style Nouveau, J&D. Le Style Nouveau. Technique. Le Style Nouveau. Allora, ultime due tracce.
1: Original version.
0: Poi le dirette continuano con Tanz Bambolina, Michel The Control.
1: Jimmy J.
0: Dico che andremo ad approfondire nelle prossime puntate di Black Milk, ma intanto ci godiamo il Metal Sound con questa Mueni Min.

Metal Sound When I'm In. Beh, ennesima rivisitazione di un grande classico della musica reggae giamaicana, dalla sua original version fino a tutte le ulteriori rivisitazioni. 1973, Errol Dunkley, poi resa famosa con una nuova versione di Derroy Wilson. Sicuramente la migliore rimane Moving Star, Buju Banton, Wayne Wonder, Massive 90s Dancehall Reggae Hit. Oh, 17.54, quindi ultima traccia per Black Milk. Questo sabato 27 giugno 2026. Quindi un ringraziamento a chi ha messaggiato, ha trillato, ha fatto sentire la propria presenza, ha cavalcato la buona onda blackoutiana. Le dirette continuano dalle 18 con Tanz Bambolina, Mitch the Controls. Poi rimaniamo in attesa di news per brave ragazze delle ore 19.30. Sempre sulle libere frequenze di Blackout.

a chiudere Shango Gang con la traccia intitolata Brooklyn. Saluti e baci, stay blackout, au revoir.

qualche tempo di vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Benvenuti e benvenute alla Casa del Disastro, settimanale di cultura punk do it yourself e musica inaudita a cura del collettivo Kalashnikov. Trasmettiamo dagli studi di Milano di Radio Onda d'Urto. In studio siamo io, Sarta,
1: Schiopa,
2: Valeria.
0: Questa è la puntata numero 19 della Casa del Disastro e parleremo di...

materia, che cosa evoca nella nostra immaginazione? Spazi sterminati, natura incontaminata, freddo, neve, esilio, deportazioni, campi di prigionia e gruppi punk. Sì, perché in Siberia, a cavallo tra gli anni 80 e 90, si è sviluppata un'incredibile ed originalissima scena punk, a totale insaputa del resto del mondo.

Città come Omsk, Novosibirsk, Tiumen, Barnaul, alla maggior parte delle persone non dicono niente, ma alcune superano il milione di abitanti. Sono brutte metropoli industriali in mezzo al nulla, dove la popolazione vive in condizioni climatiche estreme. Se ad un simile contesto di grigiore e di isolamento aggiungete l'assenza di libertà tipica della vita ai tempi del socialismo reale, avrete un quadro, per quanto agghiacciante, piuttosto realistico di che cosa significasse vivere in Siberia.

Quando di sottocultura punk se ne inizia a parlare, per i media dell'Unione Sovietica è una moda abietta, è simbolo della decadenza culturale e morale dell'Occidente

0: Sulla stampa i punk vengono definiti fascisti, violenti, reazionari. D'altronde la svastica che Johnny Rotten sfoggia al braccio, dicono i sagaci commentatori sovietici, parla da sé. Freddy Lavrov, alla fine degli anni 70, è un adolescente di Leningrado, l'odierna San Pietroburgo, la capitale più occidentale e vivace della Russia sovietica. È lì che il punk in Russia muove i primi passi. Freddy lo abbiamo conosciuto, molti anni dopo naturalmente, e ci ha raccontato il suo incontro con il punk.
1: La prima volta in assoluto ne ho sentito parlare come di una nuova moda nel 1977 in un numero della rivista satirica sovietica chiamata Coccodrillo. Ed è divertente pensare che alcuni decenni dopo Coccodrillo sarebbe diventato il nome di una droga terribile e tristemente nota qui in Russia. Comunque sia, su quella rivista il punk non veniva nemmeno scritto punk, il suo nome era traslitterato in russo. Quindi era scritto punk con la A. Stesso discorso per i nomi dei gruppi come Stranglers, che diventavano gli strangolatori, i Dead Boys, i ragazzi morti, e i Damned, i dannati, definiti dall'autore dell'articolo come band jazz che hanno inventato un nuovo stile e che si esibiscono sul palco con tagli di carne fresca appesa al collo. Che cosa diavolo potevamo pensare di questo nuovo genere di musica? Non ne capivamo niente, ovviamente. Considerate inoltre che a quell'epoca il governo aveva anche paura della musica rock in generale. Figuriamoci di questo genere così strano e nuovo di zecca.

Sembra incredibile, ma i tempi dell'URSS, suonare rock in pubblico e far circolare senza permesso le registrazioni della propria band, è un reato. Se poi si tratta di registrazioni di band occidentali, le pene si fanno decisamente più severe, perché il mercato discografico in Unione Sovietica è in mano ad un'unica casa di produzione di Stato che decide ciò che la popolazione può e non può ascoltare. Il punk non lo può assolutamente ascoltare.

La televisione di Stato, ad un certo punto, ci ha fatto vedere dei veri punk per le strade di Londra. Forse lo scopo era quello di mostrarne lo squallore, la volgarità, affinché le brave famiglie sovietiche esclamassero: «Dio, che orrore questi punk!» e gli adolescenti come me ne restassero terrorizzati per tutta la vita, o cose del genere. Ma, insomma, alla fine la TV di Stato spesso commetteva queste ingenuità tutte sovietiche. Così il risultato di quella visione fu che qualcosa si accese dentro di me. Avevo 13 anni e corsi da mia madre urlando: «Ehi mamma, d'ora in poi sono un punk!» Lei non capì, ma fu così intelligente da intuire che fosse qualcosa che avesse a che fare con la musica. Mi comprò quindi una batteria ed altre attrezzature per suonare. Sono stato davvero fortunato. Ma che cosa potevamo fare come gruppo punk in Unione Sovietica alla fine degli anni 70? Suonare chiusi in casa sostanzialmente. Concerti dal vivo non erano ammessi senza autorizzazione ed ogni infrazione in questo senso era perseguita. Anche la registrazione casalinga era illegale, ma sono riuscito ugualmente a mettere insieme uno studio artigianale e così ho subito iniziato a registrare le prove del mio gruppo,

era un registratore monofonico con nastri da 6 mm e una serie di piccoli mixer a 3 canali, messi in linea in modo da poterci collegare tutti gli strumenti e i microfoni. Non avevamo ampli e tantomeno effetti per chitarre. Anche queste ultime erano realizzate artigianalmente. Per quanto mi riguarda, ho costruito ben 2 bassi e 3 chitarre, tutti autentici pezzi di Art Brut. Fuori, intanto, la polizia era ovunque e prelevava punk e hippie direttamente dalla strada e ne collezionava le foto segnaletiche.

C'è da dire che il nostro amico Feddy, precoce punk dell'URSS, vive a Leningrado, a due passi dall'Europa, in una delle città più culturalmente vivaci dell'impero e di certo orientata verso le mode occidentali. Nella capitale, a Mosca, il punk nei primi anni Ottanta non ha grossa diffusione e resta avvolto da un alone di leggenda e anche di diffidenza. Artemi Troisky, il grande divulgatore del rock russo degli anni Ottanta, ci spiega il perché di questa diffidenza nei confronti del

ci sono fondati motivi per cui il punk e la new wave, al contrario per esempio del rock progressivo, impiegarono tanto tempo per sfondare in Unione Sovietica. La ragione principale è psicologica. Essendo sempre stati ridotti al rango di cugini poveri della cultura vera, i nostri rockers erano portati alla ricerca di un certo prestigio, e intendo con ciò arrangiamenti musicali complicati, virtuosismo tecnico, testi poetici ed abiti eleganti. Il pathos anarchico, la sciatteria e l'approccio amatoriale della musica rock, così popolare in Occidente dal 77 in poi, erano estranei ai nostri musicisti. Mentre per Johnny Rotten poteva essere un segno di affermazione essere chiamato punk, reietto, brigante e pezzente dalle generazioni più anziane, i nostri rocker erano stati indicati con appellativi del genere per anni, senza motivo, e volevano sbarazzarsi in fretta di quella fama. Erano come bambini desiderosi di approvazione da parte dei propri.

malgrado questo disinteresse ed anzi questa ostilità dei rocker sovietici per il punk, qualcuno che va fuori di testa per questo stile, oltre a Fedi Lavrov, c'è, e si chiama Andrei Panov, che la leggenda vuole essere il primo vero punk rocker di Leningrado.

folgorato dalla notizia che da qualche parte in Occidente esisteva un gruppo irriverente chiamato Sex Pistols, il 19enne Andrei Panov, detto il Suino, decide nell'estate del 1979 di mettere in piedi una rock band, il cui nome sarebbe stato la traduzione più o meno fedele di Pistole del Sesso. Purtroppo, forse per incomprensioni linguistiche, non trova nome migliore di Automatischeschi Udovlet Voriteli, i soddisfattori automatici. Come nel caso di Fedi Lavrov e dei suoi Hotel Samoskerenenia, fino alla fine degli anni Ottanta i soddisfattori automatici furono un gruppo fantasma, un nome negli elenchi della polizia segreta più che una vera e propria realtà musicale. I componenti della band, come da tradizione punk, avevano altisonanti nomignoli offensivi. Andrei era appunto il Suino, poi c'erano Pinochet, il Fruscio Rabbioso. Le loro canzoni avevano nomi stupidi e sciatti, come Nonsenso, Risata, Cagna e Ubriachezza. Panov era un personaggio irriverente, un Johnny Rotten comunista, per il quale il punk non aveva nulla di politico, ma era solo provocazione estetica e rifiuto della tradizione musicale russa.

suino e fedi a parte, abbiamo detto che il punk rock nelle capitali della Russia sovietica a fine degli anni 70 non prende piede. Resta un genere esotico, drasticamente underground. Viene praticato da quattro gatti, principalmente per imitazione di una moda occidentale. Il punk vero, quello che non è una posa né una forma di emulazione ma una questione esistenziale politica e quindi una cosa molto pericolosa in Unione Sovietica, diventa affare dei provinciali e quindi dei siberiani.

cos'è la Siberia? È tutto il resto della Russia, dagli Urali verso est, terra di miniere, tetri combinati industriali e campi di prigionia. In Siberia si vive di merda e lontani da tutto. La vodka è il principale conforto dell'uomo sovietico, ma anche il primo chiodo della sua tomba. E in Siberia non c'è molto altro da fare che bere. E nelle cucine, dove si scolano fiasche di torcibudella artigianale, si discute, si litiga, si fa filosofia da ubriaconi. Al riparo delle mura domestiche si coltiva un sofferenza amara, un odio stanco, ormai masticato e rimasticato per il partito, per i governanti, per la polizia, per la vita stessa.

l'economista del tempo, uno di quei tizi che si arrovellavano per capire perché un diavolo di niente funzionasse nel sistema del socialismo reale, ci descrive l'aria che si respirava nella provincia dell'impero sovietico alla metà degli anni Ottanta, qualche tempo prima della sua rovinosa caduta.

l'apatia, l'indifferenza, il furto, la mancanza di rispetto per il lavoro onesto sono diventati fenomeni di massa e al tempo stesso vi è un odio aggressivo verso chi guadagna molto, anche se guadagna onestamente. Sono apparsi i segni di una degradazione quasi fisica in una parte significativa del popolo sul terreno dell'alcolismo e dell'ozio. Infine, vi è una mancanza di fiducia verso gli scopi proclamati e i disegni volti ad affermare che è possibile un'organizzazione della vita economica e sociale più razionale.

Se c'è qualcuno che è stato capace di trasformare in poesia questa negatività, questo malessere esistenziale caratteristico dell'ultimo decennio di socialismo reale in Russia, questo qualcuno si chiama Yegor Letov.

Igor Letov non fu soltanto il personaggio chiave della scena punk siberiana, ma un vero e proprio eroe per tutti i giovani dissidenti della Russia sovietica. Il nome di Letov e dei suoi Granzanskaya Oborona, difesa civile, lo si trova scarabocchiato ovunque nelle città russe di quegli anni.

Letov nasce nel 1964 a Omsk, in Siberia, e si appassiona fin da piccolo alla musica grazie al fratello maggiore Sergei, che diventerà un rinomato sassofonista jazz negli anni a venire. All'inizio degli anni 80, Yegor effettua le sue prime registrazioni amatoriali in casa, canta, suona la chitarra e come percussione usa una valigia vuota. Forma i Grazanskaya Oborona nel 1984 con l'aiuto dell'amico Konstantin Ryabinov al basso. Le prime registrazioni dei GROB, abbreviazione di Grazanskaya Oborona, ma anche Bara in russo, risalgono al 1985. Qualche cassetta malamente registrata passa di mano in mano tra amici e conoscenti, fino a cadere in quelle sbagliate. Difatti, le autorità di Omsk diventano subito fans sfegatate della band e dimostrano il proprio apprezzamento, spedendo Letov in un ospedale psichiatrico e Ryabinov nell'esercito.

Nel 1986 Letov, uscito dal manicomio, nel quale viene sottoposto ad una cura a base di psicofarmaci che gli causa danni permanenti alla vista, matura un odio viscerale per il regime sovietico e decide di dedicarsi anima e corpo alla band. Gira il paese suonando in concerti organizzati clandestinamente e scrive una canzone dietro l'altra. Testi delle canzoni dei Gradanskaya Oborona sono poetici, allucinati e visionari, venati di un profondo senso di sconfitta, di nichilismo, ma anche di odio, disprezzo e derisione del sistema sovietico. Letov, nella seconda metà degli anni Ottanta, è un fiume in piena. Scrive centinaia di canzoni, le suona, le registra da solo, con l'aiuto di strumenti di fortuna. Le attenzioni del KGB nei suoi confronti non si allentano, ma lui non si fa intimidire e non conosce tregua. Nel 1988, ad esempio, tallonato dalla polizia, riesce a tornare in gran segreto ad Omsk per incidere 3 album in 3 giorni. In un giorno registra la batteria, il successivo il basso e la chitarra, quello dopo voce e da soli contemporaneamente. Poi se la dà a gambe e fa perdere le proprie tracce. Uno di questi 3 album si intitola Vseidet Poplanu, tutto sta andando secondo i piani.

chiave per i nostri confini è stata spezzata in due. Nostro padre Lenin è rinsecchito e ricoperto di una patina di muffa e di miele selvatico. La perestroica è in corso e tutto sta andando secondo i piani. Il fango si è trasformato in ghiaccio.

chiede un po' di riposo. Ho promesso che non parteciperò al gioco della guerra. Ma il mio berretto è un berretto da militare e sopra c'è un martello, una falce e una stella. Si agita il fuoco delle più fulgide attese.

gli altri sono nemici e stronzi maledetti. Sulla nostra patria, sulla terra dei nostri padri, sta scendendo una folle neve. Ho comprato una copia della rivista Corea, anche loro hanno il meglio. Hanno il compagno Kim Il-sung,

quando arriveremo al comunismo tutto sarà fottutamente grande. Ci si arriverà presto, non ci resta che aspettare. Tutto sarà libero allora, tutto sarà un livello superiore. Probabilmente non avremo più paura di morire. Mi sono svegliato all'improvviso nel cuore della notte e ho tirato un respiro di sollievo, perché mi sono reso conto che tutto sta andando secondo i piani. Tutto sta andando secondo i piani.

alcune caratteristiche del punk siberiano? Innanzitutto un inconfondibile suono di chitarra ultra fuzz con un feedback pauroso dovuto al fatto che la maggior parte degli amplificatori degli effetti sono costruiti artigianalmente, autoprodotti con pezzi di vecchie radio dismesse. Stesso discorso vale per la qualità delle registrazioni. Essendo incisi in segreto e in situazioni di fortuna, gli album delle band CB Punk non suonano esattamente come vorrebbero le vostre orecchie.

Inoltre il cantato è sempre ad un volume molto più alto del resto, per permettere all'ascoltatore di comprendere bene i testi. In effetti i testi hanno un ruolo fondamentale. Sono le invettive antigovernative a determinare il successo di queste band.

0: я никогда не поверю в перемену погоды.
1: Una sporca vergogna ha cullato la mia ira. Un fischio pieno di odio ha distrutto i miei nervi. Loro ti hanno comprato come un boccone appetitoso e noi siamo stati sepolti sotto sabbia bagnata. Ho visto perline e gemme colorate macinate nell'asfalto. Non potrò mai credere.

colosso ti si è fermato in gola. Loro ti fottono per livellare tutti quanti. Come tutti finirai per stimare i tuoi capi e ti laverai le mani prima dei pasti. Ho visto il sangue sulla guancia che hai permesso loro di sfregiare. Non potrò mai credere.

numero dell'autobus è sbagliato. Fanculo alle previsioni del tempo. Serrare le fila, difendere l'Afghanistan. Io strappo via il simbolo della pace dal mio petto e rido di voi. Non potrò mai

0: Altra caratteristica del CB Punk è la prolificità delle band. Il carattere clandestino della circolazione dei dischi, la difficoltà a suonare dal vivo, l'assenza totale di supporti pubblicitari, di stampa specializzata e di passaggi radiofonici, impone alle band di produrre montagne di materiale registrato, unica testimonianza della propria esistenza e unico modo di comunicare con il proprio pubblico. Basti pensare che tra l'87 e l'89 i Granskaya Ogorona pubblicano ben 10 album. Naturalmente per album si intendono cassette duplicate in casa. Nessun disco di CB Punk viene dato alle stampe ufficialmente. Le cassette circolano come magnistat, cioè nastri clandestini che passano di mano in mano, spesso copie di copie di copie di copie, senza copertina né titoli. Non si deve tuttavia pensare che gli album dei Grob restino ad appannaggio di una ristretta cerchia di fan. I Granskaya Ogorona diventano delle vere e proprie celebrità in tutta la Russia.
1: Что такое боль, они не знают, что такое смерть, они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен,

Non sappiamo che cosa sia il dolore, non sappiamo che cosa sia la morte, non sappiamo che cosa significhi la paura di stare in piedi da soli tra due mura tarlate. Il maggiore vorrebbe soffocarci uno ad uno, arriva facendo risuonare gli stivali ma cade, perché la strada è coperta di ghiaccio e noi siamo il ghiaccio sotto i piedi del maggiore, noi siamo il ghiaccio sotto i piedi del maggiore. Ridiamo con facilità, abbiamo occhi vivi, siamo indifesi, amiamo così tanto la vita. Stiamo insieme perché è sempre stato così. Siamo gli ultimi che ricordano quello che è la luce. E ora non abbiamo niente, stiamo morendo. E tutto quello che possiamo fare ora è di essere ghiaccio.

Con loro fumo l'erba e non me ne frega niente di niente, ma il maggiore sta arrivando e ci ucciderà tutti. Fino a quando non creperemo, il terreno sarà coperto di ghiaccio arrabbiato e il maggiore scivolerà perché noi siamo il ghiaccio sotto i piedi del maggiore. Perché noi siamo il ghiaccio sotto i piedi del maggiore.

Si chiude qui la prima parte del nostro speciale sul punk siberiano. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, Casa del Disastro, su Radio Onda d'Urto dalle 20 alle 21. A presto.

0: la colazione dei tuoi bambini? Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: My Cruelty, a mix for Radio Blackout.

0: One horse.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
4: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.